0: fin a do read at your sempa 94.7 so I am a kwa basun kon e de ba jume di esu.
1: A sempa FM